0: fo re sofo
1: ma fowo re sofo
0: pelu hero honda bike kickstart alloy
1: tuntun ti a sese se
0: o ti wa bayi lodo awon onisowo wa ti o sumo
1: rinjina
0: na wo die
1: fun alaye si
0: kan si wa lori ero yi
1: 0800 800
0: 8080.